dia! Bom dia! Saia! Cause I wanna F ya! Yeah, I wanna F ya! Yeah, I wanna F ya! My love!